pieno di brillanti è il mare dove all'orizzonte non si arriva mai, ricco di profumi il fango sulle ortiche al sole che tramonterà. Gira volta, gira volta, volta, gira vola, volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola, zucchero, limone e neve presa sopra.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

0: credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai, mai, mai, mai, mai.
1: La musica è il tipo dell'anima, corretto.

votare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Mosaka. Io campo da Mosaka. La mia discreta Mosaka. E Mosaka per voi. Mosaka. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è Mosaka per voi.

Io vendo musica. Voi acquistate musica. E acquistate anche del cuore. E allora, ratta, ratta.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Ha ragione. In prigione!

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: scedo ai tuoi piedi il pianto che hai nel cuore.
1: Radio Galileo.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Cammina, cammina, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Io. Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi,

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Buona domenica a tutti e benvenuti. Che già siate in viaggio, rilassati sul divano o in cucina o all'aria aperta. Grazie, grazie per aver scelto di passare un po' di tempo con noi. Questa è la colonna sonora della vostra domenica. Musica, sorrisi, tanta buona compagnia la mia, perché oggi vi dovete accontentare di me. Il buon Emanuele è fuggito verso le spiagge, lui è partito per le spiagge. E saremo questa mattina io, Gianni Chinesi, e pomeriggio ci sarà il buon Nicolò che so che porterà delle lampade abbronzanti, delle cose, perché passerà tutto il pomeriggio qua e domani lo vedremo tutto bronzé. Certo, oggi siamo la vostra colonna sonora, con musica, sorrisi e tanta compagnia. Allora, mettetevi comodi, alzate il volume, si parte. Vi ricordo, Nuova Radio Galileo, Gianni Chinesi e tanta buona musica, perché noi siamo così esplosivi. Allora, vi do anche il contatto telefonico qui alla radio, 0744 40 25 01. Dai che passeremo una calda domenica.

0: proviamo anche oggi ad essere i migliori, ci proviamo, provare non nuoce. Allora, a parte la cosa che ho detto, adesso gustiamoci gli applausi e poi vi dico ancora un'altra cosa. Vi dico che allora abbiamo un brano, il brano che ha scelto Marchetto, il nostro Marchetto, per Nonna Lilli, per Roberta, per Romina e l'altra Romina, il suo grande amore. Marchetto, intanto il telefono inizia a squillare e andiamo con il brano da lui scelto, naturalmente un Antonello Venditti, eccolo qua, eccolo qua.
1: Oh, quando si tratta della manifestazione, tutti quanti, sentite, senti, nessuno di voi va per il teatro dentro.
2: No, mi dispiace,
1: Piazza Massini, lungo Deve Flaminio, no, non ce va nessuno.
2: Ma dove vai, scusa?
1: Devo andare al concerto dei Venditti. Mannaggia, più l'autobus passa ancora. Se
2: vediamo, ciao.
1: Se perdo l'autobus, mi ammazzo.

0: questo brano il nostro Marchetto lo dedicava a nonna Lilli e a Roberta, a Romina e all'altra Romina, il suo grande amore. Eccolo qua, eccolo qua, 100 città. Antonello Venditti. Adesso passiamo subito, non lo vedo più, al commerciale.
1: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi.

0: Contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli, un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori, la tragedia nel territorio di Ronchi, Sudina. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola, ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
1: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
0: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
2: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia, e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 €. Scopri di più su conad.it.
5: E tocca a noi, eccoci qua di nuovo insieme, di nuovo in diretta. E andiamo, dunque, io faccio parte, come dico spesso, faccio parte di quella generazione che ne abbraccia tre. Quindi ricordo questo signore, parliamo di Peppino Di Capri, me lo ricordo che io avevo i calzoni corti, non i pantaloni corti, proprio i calzoni corti, ero bambino poco più. Quindi, e tuttora fino a questi giorni, insomma, ci ha accompagnato con la sua musica, le sue canzoni, io lo definisco, come ha detto un TG ieri, l'ultimo dei romantici, quindi è stato un grande, ma io voglio partire con questo brano, vediamo, ce l'ascoltiamo insieme, quindi un abbraccio a Peppino Di Capri.

E si sente anche la musica, che era proprio musica di qualche anno fa, quindi, però è stato sempre, anche lui è venuto avanti con i tempi. Allora andiamo con il prossimo brano, vediamo cosa ci racconta, cosa ci narra. Non vuol partire, perché? Ce l'ha fatta! Un altro brano estivo di qualche tempo fa che narra proprio tutta la verità dell'estate. Una canzone, dimmi di sì, ma non impegnativa. Belle parole.

dimmi di sì, dimmi di sì. La domenica mattina, nuova Radio Galileo con Gianni Finesi. Solo musica vera.

0: sarebbe la cosa migliore, dimmi di sì senza sparare parole d'amore, così.
1: Studiare le prossime mosse, perché ci piace, perché ci incanta,
0: perché sei tanta. Incanta. 07 44 40 25 01, il contatto qui alla radio. Eccolo qua. Ok, anche questo brano se ne va, andiamo con un altro brano leggero, perché noi oggi siamo abbastanza leggeri, forse perché non abbiamo mangiato, almeno io. Vabbè, la colazioncina ce l'abbiamo fatta uscire. Quindi ecco, sto cercando perché voi lo sapete, io ogni volta non ho un programma definito e vado un pochino a braccio. Eccolo qua, sta arrivando. Non un pochino, vado proprio a braccio.

0: Francesco Gabbani. Eccolo qua, ci sta lasciando anche lui, vediamo, vediamo adesso.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme. Un attimino soltanto perché io mi ero un pochino distratto, ma adesso andiamo con il brano. Eccolo. Viaggio, il nostro Biagio Antonacci. E sinceramente ha fatto un bel lavoro, eh. Ecco, vi dico che in questo momento sono liberi i telefoni.

0744 40 25 01. Il contatto qui alla radio, Gianni Chinesi con voi per questa domenica mattina, questa come le precedenti. Bene, allora abbiamo cacciato anche il Biagio e adesso andiamo con un altro brano, vediamo, eccolo qua, un cantante che ha avuto, sono un paio d'anni che è sempre in tutte le classifiche, da tutte le parti, lo troviamo ovunque, eccolo qua. Salda Vinci.

0: Elettra Lamborghini con noi. Eccola qua, eccola qua. E adesso parliamo di cose buone.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
0: Bene, abbiamo fatto scorrere anche le cose buone e adesso andiamo solo con la buona musica.

0: oggi e anche domenica prossima non sarà dietro questo microfono.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica, eccolo qua, buona domenica. Allora, dopo questo brano io ritornerei un attimo sul nostro, vediamo se lo troviamo, penso di sì, vediamo, forse lui, non è lui, certo che è lui, eccolo qua. Allora, ritorniamo al nostro Peppino Di Capri, l'ultimo dei romantici, e a proposito di canzoni romantiche io ho scelto questa, proprio più romantica non si può, credo. No, ne fate tante, però come dicevo prima ha abbracciato tre generazioni, quella quando io ero piccolo, poi un'altra e questa qua, perché ancora, ecco, fino all'altro ieri, diciamo, cantava, è stato un grande, quindi andiamo con una canzone veramente, veramente romantica.

0: E c'è tanta tenerezza dentro questa canzone di Peppino Di Capri.
1: Non mi interessa più come una volta.
0: In effetti è l'ultimo dei romantici,

adesso suonerà il piano tra le stelle il nostro Peppino. Quasi 97 anni, mancavano proprio 10 giorni. Comunque un grande della musica italiana. Benissimo, dopo di lui andiamo un attimino così. Torniamo con la nostra musica. Solo musica vera. Nova Radio Galileo Terzo. Gianni Chinesi con voi.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. Allora, intanto vi do ancora il contatto qui alla radio. 0744 40 25 01. Uno sono io, cioè quello che risponde, quello che parla. Vabbè, detto ciò, allora abbiamo Anna, la nostra amica Anna, che saluta l'amica Antonietta. L'amica Antonietta si trova esattamente a Castel Giorgio, nell'RSA, insieme ad altre ragazze, ma questa domenica la passa a Terni, perché come si dice, perché ha avuto un problemino, quindi sta qua a Terni, qui da noi, e io ti auguro, Antonietta, rimettiti presto, perché voglio sentirti le prossime volte da Castel Giorgio. Anna ti manda un brano che piace a te, piace alle tue amiche, piace anche a lei, Amedeo Minghi, eccolo qua.
2: Tradiscono i decenni,

0: tradiscono i decenni.
1: E su questo brano, su questo brano c'è
0: il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.
1: C'è il pensiero, il saluto di Anna per Antonietta.
0: Perderai.
1: Antonietta che è in convalescenza qui a Terni, quindi rimettiti presto Antonietta, perché voglio sentirti da quel di Castel Giorgio tra le tue amiche dell'RSA. Comunque è una grande amica, e anche Anna, perché ha avuto il pensiero per te. E dopo questo brano io, allora, cerchiamone subito un altro, perché se no vediamo se questo qua, forse sì, no, questo qua. Allora ce ne ho tre davanti, prendiamo quello, il centrale, così almeno qualcosa cade. Allora io mando un saluto anche al mio amico Cosimo, e che sicuramente a quest'ora forse starà ascoltando. Io mando un saluto a lui, lo mando, e a tutte le persone che sono lì con lui. Quindi ecco, intanto sto facendo anche un'altra cosa, eh? Allora va bene, quindi un saluto a tutti voi, un attimino soltanto, mando il brano, poi ci salutiamo meglio. Vi ricordo sempre che sono solo, quindi devo fare 30 cose, 32.

una piega veloce. Sia una bella domenica, benissimo. Allora, vi ricordo ancora lo 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio. E adesso sto cercando un altro brano, eccolo qua. Allora, su questo brano mandiamo un saluto anche ad Elisabeth. E eccomi qua, sto ritornando. E auguro anche a lei una buona domenica di sole, una bella domenica, se andrà a prendere il sole, se già sta prendendo il sole, ecco, quindi buona domenica a tutti voi, poi soprattutto.

E volevo dire, mi stanno scorrendo davanti delle notizie, tra cui la notizia più, cioè io la trovo abbastanza balorda, perché praticamente parla di autovelox. Da oggi sembra che gli autovelox, un attimo al telefono, sembra che da oggi molti autovelox saranno fuori legge, ma io vi consiglio sempre di mettere l'applicazione sulla vostra, un'applicazione che vi indichi, che credo che sia la soluzione migliore. Allora adesso andiamo con questo brano qua, che lo ha richiesto Egisto. E ciao Egisto, buon caldo anche a te, e eccolo qua, il brano di Egisto.

0: forse anche oggi, chissà, chissà, con la moto facciamo subito. Benissimo, allora, allora dopo abbiamo una, ecco, dobbiamo mandare questa cosina qua.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua opzione con corsi di laurea triennale.

0: colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Eccoci qua, ritornati. Fortuna la musica mi ha un pochino coperto, perché stavo sorseggiando un pochino di acqua, quindi la mattina è assurdo proprio. Andiamo con la buona musica, solo musica vera. Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo, 0744 40 2501.

Buona domenica, oggi lasciamo fuori tutto e facciamo entrare solo buon umore, musica e leggerezza. Ancora saremo insieme per circa 2 ore, quindi dosiamo bene le forze perché il caldo non deve stroncarmi qui, perché 2 ore non sembra, ma sono 2 ore. Però saremo insieme con canzoni che fanno stare bene, curiosità, qualche sorpresa. Quindi accendiamo il sorriso. La domenica comincia adesso per chi si è svegliato ora. Poi come fa a dormire con questo calduccio, non lo so. L'inverno cerchiamo il calduccio, l'estate non si dorme perché è caldo. Allora, mi dite cosa fate oggi? Dove siete a fare i bivacchi? No, i bivacchi non credo che si possano fare, e neanche le braciolate, perché è troppo, troppo pericoloso, magari in campagna o in collina. Però c'è un posto fantastico dove andare oggi, e dove vi dice la vostra testa. Partite, abbracciate lo sterzo, come dico io, o il volante, e andate dove volete, purché sia una bella domenica, una cosa meravigliosa.

con un'altra cosa, ma intanto vi do lo 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio. Ecco, facciamo scorrere un attimino e poi vediamo cosa, un brano che ci passa davanti e ci piace, come direbbe Totò, ci piacque, quindi eccolo, sta arrivando, eccolo qua, a me piace, quindi ce l'ascoltiamo perché piace anche a voi, dai.

Bellissimo, bellissimo, perché è un brano estivo, è caldo, è... sì, è caldo, è caldo, è caldo, è caldo come, come, come il sole. Allora, dopo, dopo questo brano, eccoci qua con la botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore. Cioè, chissà quanti di noi magari con questo brano avranno, avranno iniziato un amore o avranno messo rafforzato dopo, dopo, dopo le parole di questa canzone, perché avranno rafforzato un amore, oppure saranno scappati a nord, sud, chissà, ovest, est, non lo so. E, però è sempre un brano che per la botta di nostalgia è, fa, fa. Allora andiamo, andiamo ad ascoltarlo, dai, perché questo è una, uno di quei brani che va dritto al cuore. Ed è sempre un ricordo del cuore per molti di noi, soprattutto di voi.

0: E questa era la botta di nostalgia, è quella che ogni volta la voce al cuore. E la inseriamo tutte le settimane, naturalmente con brani diversi. Ecco, dopo questo brano, intanto con calma scelgo il prossimo, andiamo così.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: E andiamo, proseguiamo ancora. Ecco, siamo ancora, abbiamo un'ora e mezza.

0: Salsa.
1: Salsa, salsa. Eccolo qua, è finito così, salsa. L'importante è che salsa. Allora, intanto sto cercando un altro, eccolo qui, mi ha preso un pochino in contropiede perché c'era una lunga pausa. Allora, andiamo. Andiamo con Lady Gaga. E non so se ho spinto il tasto giusto, eh.

E adesso proponiamo un ultimo passaggio per rendere omaggio a Peppino Di Capri, un ultimo brano. Io ho scelto il primo brano quando ancora era giovane, e un secondo brano quando aveva un'età media, diciamo, e adesso come brano scegliamo questo qua. Ciao Peppino e buona musica ovunque sarai. Eccolo qua, Peppino Di Capri.

0: e lui ci ha traghettato in in molti periodi della nostra vita, ci ha traghettato con le sue canzoni, il suo romanticismo. È stato molto molto bravo. Oggi alle 17, no, oggi ci saranno pomeriggio funerali del mitico Peppino Di Capri. Ciao Peppino. E adesso siamo puntualissimi.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Silvia Travezza.
2: Da dove vieni?
3: Da Napoli come origine, però vivo a Roma da tantissimi anni.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Il profumo dei giorni.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
3: Autobiografia.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
3: Un po' per capire me stessa, un po' per trasmettere qualcosa di me agli altri e per lasciare una traccia di me.
2: Di cosa parla?
3: Beh, della mia vita, praticamente dalla nascita fino all'età adulta, prima di diventare mamma, perché dopo tutto è cambiato.
2: Tre aggettivi per descrivere il tuo libro.
3: Soprattutto sincero, poi emozionale, sensoriale, diciamo.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
3: Praticamente una vita, perché ho sempre preso appunti sui miei pensieri, sulle mie riflessioni, sulle mie sensazioni. Poi ho cercato di metterle un po' in ordine, ma ricercandole però nella mia testa, non negli scritti. E le ho messe insieme, beh, diciamo la stesura finale, un annetto.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
3: Pregio, forse la sensibilità. E un mio difetto è la timidezza.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
3: Leggere, soprattutto. Leggere, anche lavorare a maglia.
2: L'ultimo libro che ti ha emozionato?
3: È di Raffaella Romagnolo, si chiama Aggiustare l'universo. E mi è sembrato molto vicino alla mia sensibilità.
2: Esprimi un desiderio?
3: Così, in generale?
2: Sì.
3: Vorrei diventare nonna.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Nome?
4: Daniela Ruggeri, in arte angelica.
2: Da dove vieni?
4: Da Guspini.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Il manuale che avrei voluto avere a 17 anni.
2: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
4: I saggi.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
4: Ho sentito la necessità di mettere a disposizione il percorso che ho fatto, che è un percorso di consapevolezza di sé necessario per conoscersi.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
4: Un anno.
2: Chi sono i tuoi lettori ideali?
4: Mi piacerebbe che fossero gli adolescenti, ma non solo, anche gli adulti. Chiunque voglia percorrere un lavoro su di sé.
2: È un percorso che hai affrontato anche tu in prima persona?
4: Certamente, sì. È stato proprio questo lavoro che mi ha portato a questa scelta, alla scelta di mettere per iscritto ciò che ho interiorizzato e che è stato utile per migliorare le relazioni con gli altri e con me stessa soprattutto, e prendere in mano la mia vita.
2: Esprimi un desiderio.
4: Se solamente una persona traesse vantaggio dal mio manuale, dai consigli o perlomeno dai click interiori che spero scattino, sarei felicissima. E questa è la mia volontà.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: Nome?
5: Alberto.
2: Cognome?
5: Gregori.
2: Da dove vieni?
5: Reggio Emilia.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: Tetralogia dell'immanenza sostanziale.
2: Chi lo ha pubblicato?
5: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
5: Filosofia, estetica, letteratura.
2: Di cosa parla il tuo libro?
5: Parla di come l'uomo possa migliorare la sua visione del mondo attraverso la musica, l'arte e l'iniziazione.
2: Cosa manca all'uomo contemporaneo per approfondire questa ricerca?
5: Ma sicuramente dovrebbe inizialmente staccarsi dai bisogni materialistici e terreni e cercare una nuova visione che lo porti ai valori metafisici.
2: La filosofia. può essere pop?
5: Forse pop propriamente detto no, però può comunque arrivare al grande pubblico attraverso magari una semplificazione del linguaggio e non dei contenuti.
2: Tu nel tuo libro lo hai fatto?
5: In parte, ho mantenuto un linguaggio abbastanza elevato, però ho cercato di rendere concetti difficili abbastanza semplici e più accessibili a un più elevato numero di persone.
2: Chi vorresti raggiungere con il tuo libro?
5: Ma spero di raggiungere più persone possibili, magari inizialmente addetti ai lavori o persone che hanno fatto determinati studi, ma spero, il mio obiettivo è quello di raggiungere più persone possibile per addentrarle dentro al mio pensiero, provare a fare un cambiamento nelle menti.
2: Stai già scrivendo altro?
5: No, per adesso sono fermo.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: Ma sicuramente studiare e anche fare delle camminate in montagna.
2: Qual è il posto più bello che hai visitato?
5: Ma sicuramente sono molto legato a Roma, a Bologna, ma anche alla montagna reggiana che rappresenta le mie origini.
2: La corrente filosofica che più ti rappresenta?
5: Ma l'idealismo tedesco, la corrente di Nietzsche che è una corrente a sé stante e Heidegger che anche lui è una corrente autonoma.
2: Tutti i grandi filosofi sono noti per i propri aforismi. Svelaci il tuo.
5: Ma il mio aforismo è cercare di vivere oltre il contingente, vivere verso la metafisica, verso l'assoluto e non limitarci alla vita terrena.
2: Ciao!
5: Ciao!
2: Per la collana Strade del gruppo Albatros vi presentiamo In viaggio verso la felicità e altri racconti di Gabriele Valente. La raccolta nasce da una domanda essenziale sul senso stesso dello scrivere. A cosa servono le parole? Quale traccia lasciano? Quale verità possono custodire? Da questo interrogativo prende forma un libro composto da 10 racconti, attraversati da incontri, ricordi, relazioni e possibili frammenti di esperienza quotidiana. Valente osserva l'uomo nel rapporto con se stesso, con gli altri e con le cose che lo circondano, trasformando oggetti, gesti e memorie in punti di accesso a una più profonda comprensione dell'esistenza. Il pregio dell'opera sta nella sua misura, una scrittura limpida, genuina, capace di unire concretezza e delicatezza senza cadere nell'enfasi. I racconti procedono con una pragmatica poesia, dove la vita comune non viene idealizzata, ma guardata con attenzione, rispetto e partecipazione. In viaggio verso la felicità e altri racconti è una raccolta che invita a rallentare lo sguardo e a riconoscere, nelle pieghe apparentemente minori della vita, una possibile risposta al bisogno umano di memoria, relazione e significato. Un libro intimo e sincero che trova nella semplicità la sua forma più convincente. Nome?
6: Gisella.
2: Cognome?
6: Koji.
2: Da dove vieni?
6: Io abito a Brescia, ma sono nata in Canada.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: Schianti.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
6: Narrativa.
2: Come si chiama il tuo protagonista?
6: Michele.
2: Che cosa dovrà affrontare?
6: Michele dovrà affrontare un processo di guarigione fisica a causa di un incidente, ma anche psicologico ed emotivo.
2: Cosa avete in comune?
6: L'apertura alla ascolto degli altri.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
6: Fra varie fasi un paio d'anni.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
6: L'emozione? Sono tante in realtà, però a un certo punto il personaggio mi è entrato dentro e facevo il tifo per lui.
2: Stai già scrivendo altro?
6: No.
2: Una cosa che sai fare bene?
6: Cucinare.
2: Una che non sai fare e ti dispiace?
6: Suonare.
2: Una che non sai fare ma non te ne importa niente?
6: Non sono una sportiva.
2: Hai detto di saper cucinare. Qual è il tuo piatto forte?
6: Melanzane alla parmigiana. E ci sono nel libro.
2: E quale strumento ti piacerebbe suonare?
6: Il pianoforte.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
6: Passeggiare, viaggiare, leggere e scrivere.
2: Cosa significa per te scrivere?
6: Liberare delle emozioni. Cioè il libro mi deve dire qualcosa, mi deve lasciare qualcosa.
2: Se fossi un animale?
6: Un cane.
2: Uno strumento musicale?
6: Un pianoforte.
2: Un numero?
6: 7.
2: Un colore?
6: Turchese.
2: Una stagione?
6: Estate.
2: Ciao!
6: Ciao!
2: Nome?
7: Angelo Florio.
2: Da dove vieni?
7: Da Palermo.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: La teoria del freestyle football.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
7: Sportivo.
2: Di cosa parla il tuo libro?
7: Affronta in modo per la prima volta oggettivo dei trick del lower freestyle.
2: Che cos'è il lower freestyle?
7: Il lower freestyle è una disciplina che appartiene al calcio freestyle, tramite la quale si fanno trick con la parte bassa del corpo.
2: In che modo hai codificato questa disciplina?
7: Studiando la possibilità e le varie opzioni di poter fare rivoluzioni e incroci con i piedi attorno al pallone.
2: In che modo pensi che il tuo libro potrà essere utile per chi già pratica lower freestyle e per chi ci si sta approcciando per la prima volta?
7: È una sorta di manuale, quindi sicuramente ai freestyler più esperti potrà aiutarli a comprendere meglio ciò che stanno facendo e, perché no, può fornire degli spunti per creare nuove combinazioni ed esplorare trick mai fatti. E sicuramente è ancora più importante per i cosiddetti beginner, ovvero per chi si sta approcciando per la prima volta al freestyle, che ha la possibilità di vedere schematizzati tutti i possibili movimenti che è possibile fare attorno al pallone.
2: Quando hai cominciato a fare freestyle?
7: Era l'estate del 2010.
2: Cosa ti ha affascinato di questa disciplina?
7: La spettacolarità, la creatività, la possibilità di esprimere me stesso tramite questa forma sportiva.
2: E oggi? Continui a praticarla?
7: Sì, ho ripreso dopo diversi anni di stop, partecipo a meeting, esibizioni e competizioni.
2: Esprimi un desiderio.
7: Ok, il desiderio è che questo libro possa far cominciare a riflettere in modo diverso sui trick tutti i freestyler, cominci a mettere in discussione quelle regole anche sbagliate che vi erano in precedenza.
2: Ciao!
7: Arrivederci!
2: Nome?
8: Giustino.
2: Cognome?
8: Costantini.
2: Da dove vieni?
8: Genovese trapiantato a Firenze.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Percezione al cartoccio.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
8: È un saggio.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
8: Perché mi piace scrivere, innanzitutto, e perché ho ritenuto che determinate manifestazioni personali, che poi si possono riflettere su tutti gli altri, derivano da una percezione del mondo che è del tutto personale. E il fatto di andare a percepire le cose del mondo in maniera personale è un qualcosa che deve essere approfondito, secondo me, e analizzato. La scrittura, per me almeno, è lo strumento migliore per andare a circoscrivere un pochettino l'arco, il raggio del tema e quindi poterlo approfondire a dovere.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
8: Forse un annetto, un po' alla volta. Io svolgo un'attività mia, per cui nel tempo libero mi sono dedicato adesso.
2: Stai già scrivendo altro?
8: Sì, qualche cosina.
2: Ci anticipi qualcosa?
8: Beh, sono brevi Elzeviri, come al solito. Io sono un po' appassionato di Elzeviri. Sono quelle 4-5 pagine sugli argomenti più diversi.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
8: Un mio pregio spero che sia la tolleranza nei confronti dei miei simili. Un mio difetto, una certa timidezza.
2: Ciao!
8: Ciao a tutti!
2: Nome?
9: Claudio.
2: Cognome?
9: Medici.
2: Da dove vieni?
9: Io sono di Milano e sono nato a Milano.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: La nostalgia e l'amore che resta.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
9: Narrativa.
2: Di cosa parla il tuo libro?
9: Della mia personale esperienza in hospice. Lavoro, collaboro con un'equipe medica in un hospice di Milano.
2: Quali sono le emozioni che hanno dominato la tua scrittura?
9: Le emozioni sono quelle che mi vengono dai pazienti che io dovrei aiutare. In realtà sono loro che aiutano me. Vado via dall'hospice molto più carico di quello che lascio. Sicuramente porto via molto di più di quello che lascio io.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
9: Quella relativa a mia madre.
2: Chi vorresti raggiungere con il tuo libro?
9: In particolare nessuno, non ho un obiettivo di un lettore preciso. Credo che possa aiutare chiunque a capire che la vita, amare la vita senza più avere paura della morte, perlomeno capire che anche la morte è un percorso e riuscire ad affrontarla con una serenità diversa che non si chiami più paura.
2: La nostalgia e l'amore che resta. Tu ti senti nostalgico?
9: Nel modo giusto.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
9: Nel tempo libero io amo molto il teatro, il cinema, mi piace leggere, mi piace stare con gli amici. Ho una vita e ho un'età che mi consente di farlo e quindi mi piace questo. Poi con quello che sto appunto facendo come attività apprezzo ogni minuto di quello che mi succede e ringrazio.
2: Esprimi un desiderio.
9: Che chi legge questo libro possa sentirsi in un certo senso aiutato. Non voglio avere presunzione nel dirlo, lo dico col cuore. Vorrei che questo fosse il fine di questa lettura.
2: Ciao.
9: Ben trovati a voi e grazie.
2: Nome?
10: Max.
2: Cognome?
10: Belen.
2: Da dove vieni?
10: Da Piacentino, sono emiliano di origine. Poi mi è stato dato in adozione Milano, che mi ha accolto, e poi oggi come oggi la Brianza, dove sto da una cinquantina d'anni.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Il titolo del libro è Riflessioni sparse nel tempo.
2: A quale genere appartiene?
10: A un genere poetico che è abbastanza inusuale nei libri di poesia che mi è capitato di leggere nel corso degli anni. Credo di avere una cosa tutta mia per raccontare le vicende della vita, il senso della vita, della morte.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros Il Filo, che ha creduto nel mio lavoro e che ringrazio ancora adesso.
2: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
10: Sì, l'amore per la giustizia e il disappunto per l'ingiustizia. Non è giusto che c'è chi mangia e chi non ha neanche un soldo per comprarsi un pezzo di pane. E ce ne sono in giro. Ci sono 60 paesi che ancora sono in guerra. Descrivo nelle mie poesie le guerre che ci sono in tutta la realtà del mondo in cui viviamo, e poi racconto anche in prosa poetica dei lavori che sono una realtà che io ho vissuto, che poi ho trasformato anche in poesia.
2: Che stile usi per le tue poesie?
10: Uno stile immediato che dà poco spazio a errate interpretazioni. Bianco è bianco, nero è nero.
2: Stai già scrivendo altro?
10: Sì, sto preparando il secondo libro, che penso che piacerà molto ad Albatros, per il semplice motivo che è un libro che aggiunge a Riflessioni sparse del tempo una spiritualità che io personalmente ho e che nel libro si legge e non si legge.
2: Ciao.
10: Ciao.
2: Nome?
11: Massimo.
2: Cognome?
11: Bottiglieri.
2: Da dove vieni?
11: Dal mondo.
2: Come si intitola il tuo libro?
11: Quando il cuore imparava a parlare.
2: Chi lo ha pubblicato?
11: Casa editrice Albatros Il Filo.
2: A quale genere appartiene?
11: Saggistica.
2: Di cosa parla il tuo libro?
11: Di corpo, di emozioni e di educazione.
2: E come ne parla?
11: Ne parla con la poesia.
2: Perché?
11: Perché è come tutta l'arte, quella più spontanea, libera e comprensiva.
2: A chi è rivolto il tuo libro?
11: A tutti, ma soprattutto ai giovani.
2: Per quale motivo dovremmo leggerlo?
11: Perché c'è la verità assoluta.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
11: Un anno, mese più, mese meno.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
11: Nessuna.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
11: Un mio pregio, sono totalmente spontaneo. Un mio difetto, sono totalmente spontaneo.
2: Qual è la prima cosa che ti viene in mente se ti dico cielo?
11: Libertà.
2: Mare?
11: Libertà.
2: Casa?
11: Protezione.
2: Speranza?
11: Falsa.
2: Fuoco?
11: Passione.
2: Che cos'è per te la scrittura?
11: Libertà.
2: E la libertà?
11: La scrittura.
2: Ciao.
11: Ciao.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
12: Eccoci qua di nuovo insieme e eccoci, e quindi riprendiamo quest'ultima ora e con un brano. Ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere un briciolo del loro fascino. Questa è una di quelle, che è da ieri che ce l'ho in testa. Questa è una di quelle, un brano che racconta il desiderio, i dubbi, la forza dei sentimenti con l'inconfondibile eleganza di Patti Pravo. Quindi alzate il volume, lasciatevi trasportare da una grande protagonista della musica italiana. Eccolo qua, il titolo non ve lo dico perché lo sapete tutti.

e queste sono sempre belle storie. Perché ce ne sono da che mondo è mondo. Far l'amore con lui mentre penso a te. Pazza idea, eh? È pazza?

è come dicevo prima, è una cosa veramente veramente reale, eh? Ce ne sono tante di queste storie, però questo è un grande brano, solo lei poteva interpretarlo e farlo a modello di ciascuno di noi, cioè non tutti, ma di molte persone, ecco. Intanto sto scegliendo un altro brano e vediamo dove è, forse è lui, vediamo un po', vediamo se è questo, vediamo se ce la facciamo. Vediamo se lui. No, è lui, ma è troppo lui. Allora, scegliamo sempre un altro, sempre lo stesso brano. Dove è andato a finire lo stesso brano, non lo so, vediamo un attimino soltanto. E vabbè, tutti lunghi così sono. Allora vediamo se lo troviamo di qua. Forse sì. Eccolo. La domenica deve essere così, la la la la la. La. 0744402501, il contatto qui alla radio con Gianni Chinesi, solo musica vera.

e la domenica mattina abbiamo solo musica vera con Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo Terni. 0744 40 25 01.

0: Eccolo qua. Anche questo brano se ne va, fa anche rima. Allora io ho trovato un brano che a me piace perché è un brano carino, leggero, estivo, e quindi vediamo adesso l'opinione del pubblico, vediamo un attimino, vostra cioè, quindi vediamo un attimino questo brano cosa ci racconta. A me, ve l'ho sottolineato un attimo fa, a me piace, adesso sto cercando di estrarlo così come si estrae un dente, perché non viene fuori, viene fuori? Sì, ma certo che sì, piano piano, però eccolo qua, quindi...
1: Chi si o mare?
0: E chi sta uisci?
1: Perché non te ne rende, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: è la costiera amalfitana, io la sogno. Questa mattina la sogno.
1: La costiera amalfitana non te la può portare a Milano.
0: Non te la puoi portare a Milano la costiera amalfitana. Che fai? Scambi la costiera con l'idroscalo? No. Allora, continuiamo, anzi no, abbiamo un'altra cosina da fare prima.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività?

0: Poggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio, tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
0: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana. Dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
4: Eccoci, eccoci qua. Allora la nostra musica, solo musica vera, andiamo, vediamo cosa c'è qua. Vediamo.

Eccolo qua, terminato anche lui questi brani estivi. E adesso io sto cercando un altro brano che non so, eccolo qua, forse lui, certo che lui. Vediamo se lui. Vediamo un po'. Vediamo. Gianni Chinesi da questa mattina con voi fino a mezzogiorno, quindi ancora abbiamo 45 minuti circa.

digitato vabbè da un'altra parte. Comunque è carina anche questa, questo remix tipo cover, un po' di musica senza parole, no?

accade che a volte magari si sta cercando una cosa, te ne compaiono davanti diverse, quindi ti affidi magari a bei colori che ti vengono davanti e poi è solo un remix musicale, eccolo qua. Va bene, e allora io intanto ho cercato un'altra cosa, vediamo se riesco ad inserirla piano piano, vediamo un po'. Allora, sempre 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio, 0744 40 25 01. E andiamo con, ecco, vedi, adesso io ne ho qui più di una, vediamo, andiamo così a braccio.

Foca. E dopo il Foca Foca andiamo con rientriamo un attimo in Italia con un brano, eccolo, della nostra immensa Pausini.

Immensamente, immensamente se n'è andata. Allora, io sto cercando invece un brano che mi è venuto in mente adesso, vediamo se è lui, ma certo che è lui. E questo brano è un brano, una dedica d'amore fortissima per questi ragazzi, ecco, poi tutti ragazzi come loro. E allora andiamo con questo qua. Siamo in Italia, ma è bello.

Eccoci qua un attimino, perché ci sono anche delle richieste, quindi un attimo soltanto, perché andiamo con un altro brano prima, poi cerchiamo di soddisfarle. Eccolo qua, andiamo con Biagio Antonacci. È lui, ma certo, sì.

non è mai stato subito, non è mai stato, soprattutto non è mai stato facile. Eccolo qua. Allora, dopo questo brano andiamo a cercare dove è andato a finire. Eccolo qua. Questo brano è per registro. Eccolo qua. E anche per il nostro Marchetto.

e non mi stanco mai di te. Benissimo, dopo questo brano andiamo con un altro brano che non ho, eccolo qua. Difatti sapevo che era questo l'interprete, perché eccolo qua, un attimino soltanto. Allora, questo brano va a Marchetto,

0: attento che cadi, ma noi non cadiamo, perché? Perché non cadiamo? È tanto facile il perché. Allora, andiamo con questo brano di, eccolo qua, vediamo, cominciamo, andiamo con questo.
1: Che questa mia canzone arrivi a te.
2: Cette chanson est pour toi.
1: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
2: E personne ne l'écoutera.
1: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
2: Tout doucement.
1: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
2: Tu t'endormiras.

cuore lì, come dice appunto il Biagio. Allora, adesso andiamo con un altro brano, vediamo se riesco a reperirlo. Eccolo qua, vediamo se è lui. Adesso provo a cercarlo. Va bene, intanto facciamo un'altra cosa, se no ci vuole un pochino. Allora, andiamo con questo brano qua. Ci sta tutto.

finiamo questo ultimo quarto d'ora insieme con questa bellissima canzone rivista così. 0744 40 2501, iniziamo a salutarvi.

terminato 0. Il triangolo. E anche questa ogni tanto è carina, d'estate leggera, spensierata. Eccolo qua. Finito qua. Bene, dopo credo che siamo giunti al penultimo brano più o meno. E andiamo con loro. Vediamo cosa ci raccontano. Eccolo qua, questo brano. Andiamo. Ve lo ricordate, eh? Questo è un altro brano senza tempo, solo musica vera.

Grande brano, grande, grande pezzo. Una di quelle canzoni che non muore mai. Solo musica vera la domenica mattina con Gianni Chinesi. E adesso vediamo, andiamo con il prossimo brano, credo sia il penultimo, quindi ce lo gustiamo, poi vediamo il da farsi. Eccolo qua, eccolo, sta arrivando, sta scendendo come il portasigarette in autostrada. Eccolo qua, penultimo brano. Sto guardando un attimo l'orologio, quindi

17 c'è il Super Sinner, quindi vediamo la finale anche là. Poi se vogliamo, se siamo coraggiosi, noi siamo anche coraggiosi e andiamo a prendere un po' di fresco, tra qualche... E a me piace andare in Valnerina, sulla zona su di Arrone oggi, tra il fresco magari trovare anche qualche lupacchiotto, chissà. Cioè non sono abituato, ogni tanto qualcuno ne incontro, ma non in quelle zone. E adesso andiamo verso l'ultimo brano, e eccolo qua, sta arrivando. E su questo brano vi saluto. Siamo tutti in pace con i sensi degli altri. Vi auguro tante cose belle, buona domenica, buona settimana. Noi ci sentiamo stesso orario dalle 9 a mezzogiorno, la prossima domenica, se Dio vuole. E fate belle cose, mi raccomando, non passate una domenica delusa, ma bella. Ciao ciao da Gianni Chinesi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 42106.

0: 363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 4567 8363.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.

0: Dentista Amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana. Dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

0: estos compadre.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: La musica è il cibo dell'anima.

0: Perché? Lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto. Non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi, questa settimana qua, va dal... così la facciamo incazzare proprio per bene, ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Da questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio comunque. Luglio, col bene che ti voglio, ciao, benvenuto luglio. Oh! Comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026, la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelle della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato, che sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Non stai diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, eh? Ah, Consuelo De Fiuggi, stai calma che giunce vengo io, la fine di luglio, allora, capisti, allora mi chiudete il microfono a sta donna che non la reggo, per favore. Ok, partiamo immediatamente con la nostra con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, dai, non sfidiamo le persone perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12. No, basta. Con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: a me che mi frega del gruppo del nostro tenente, che mi frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale, proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo, perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore, che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro, sì, che gliene danno il, sì, consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi? Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, sì. Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io. Ora, di cosa? Di Tempo Zero?
1: Altri membri, sì, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Questo gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare gruppo. Delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo, e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo, perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

0: non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guardi, veramente chiudiamolo sto gruppo, da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così alla meno peggio, questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque,
1: è stato creato
0: questo gruppo, ormai chi se ne frega, sta lì e via.
1: Andiamo avanti
0: sì, con tanta voglia di vivere, sempre.
1: Se lo proviate interessante.
0: Sì, immagino, guardi.
1: Vi auguro
0: sì.
1: Una buona serata.
0: Io una buona serata anche io, appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: con me, io con lei, tu con te, casino, ci sto a capire niente, dai per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026, tra l'altro stavo dando un'occhiata ad un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso, e si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo, ma più di questo, cioè più del 2024, più di tutto, ma no! Ma che vi piace sto castafa? Ma non credo, dai! Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop. Ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa, che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita, ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu!
1: Buonasera!
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata!
1: Adesso, perché di solito Salvatore non voleva, me ne guardo poco,
0: ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare essendo illuminata, forza, sì,
1: ma li guardo tutti poco,
0: lo so,
1: amore,
0: vabbè.
1: Mio,
0: ma
1: signore,
0: salve,
1: mio,
0: ma salve,
1: mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo, e anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale. Illu, va bene, me lo consente, parliamo tra poco,

0: prossimo Dio non paga. Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, ha un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
1: Vai campione, eh? Sì. Metti il gettone, forza giovani, via!
0: Via, eccoci! Sacco di caciara, sacco di illuminati, ma di illuminata c'è solo lei e ne sono anche mancata la nostra illuminata. Ecco, via! Illuminata, ma anche lei mi è mancata tantissimo, lo sa? Sì, amore mancato, lei è l'amore di tutti, ma è anche il mio amore, perché lei ci può solo illuminare e illuminare la nostra esistenza in questo gruppo, veramente, devo dire, presentato in maniera becera al nostro primo puntato.
2: Simone, mio,
0: sì, è vero, manca. E lei è la mia principessa illuminata, veramente.
2: E sono l'illuminata.
0: È illuminata. Se oggi come si sente?
2: Aspetta.
0: Ma perché aspetta? Scusi, già questo gruppo è stato presentato in maniera assolutamente becera, ci si mette anche lei a spegnersi, è l'unica che può illuminarlo, voglio dire, ma perché si spegne? Ma l'accendo io insieme al nostro chi a chi tocca, a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo la discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

0: pezzo musicale, mi sono pure impicciato, volevo fare la battuta, manco in grado di fare le battute sono più, mamma mia però. Grazie al nostro Etna DJ, mamma mia ragazzi, sarà il caldo ma sto fuori veramente come una zucca. Mi dispiace veramente illuminata che lei non riesca a illuminarsi comunque, Solo la nostra illuminata ci può illuminare, manca a lei questo nuovo gruppo del tediatore, la fa spegnere. Illuminata, no, ma per favore, mi racconti qualcosa di lei, vacanze, quant'altro, dai, su, allora, tanto che non ci sentiamo.
1: Allora, sono andata a lavorare e sono andata a comprarmi un po' di vestiti per la mia,
0: dove va?
1: Vacanza.
0: Sì, bello, che bello, siccome ne all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, dove se ne va? Dove se ne va?
1: Friuli, dal 10 al 16 di agosto.
0: Che bello. Porti anche noi, illumini anche il Friuli Venezia Giulia con la sua illuminazione. La prego, guardi.
1: Grandi preparativi.
0: Beh, meno male, meno male. Va
1: ok,
0: bene.
1: Raga.
0: Bene.
1: Stasera
0: allora,
1: per me il steak insalata. Ciao,
0: non importa. Va bene così. L'importante è stare bene con se stessi e nell'illuminazione alimentare. Solo Power by Illuminata Mobile.

0: Bambini ascoltatori della Capanna Internazionale, benvenuti. Non è l'angolo dei bambini, ma è l'angolo dell'asilo. L'asilo dove abbiamo incontrato per voi a livello telefonico una nuova amica, una bambina meravigliosa. Lei è Serena, finge di essere un'adulta, finge di vivere la propria vita all'interno di questa capanna dell'asilo meravigliosa. Serena?
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a lei, bambina. Come sta?
1: Come va? Come state?
0: Tutto bene, anche lei spero che stia bene. Poi lei lo sa, a me, se lei è presente nel gruppo oppure no, non mi interessa.
1: No, no, lo so, spedito,
0: so. Non ci interessa. Bambina, non è un problema. Esattamente. Va
1: se
0: proprio così.
1: Sono.
0: Esatto, esatto.
1: Sì. Però,
0: che, se non frega niente a lei, cioè non frega niente a me, frega niente a lei, a chi frega allora? Non lo so. Boh.

0: Vabbè, mamma mia, eccezione pura, Mengoni, Mango, Angelina, Mango. Io, il problema di questo programma non sono le canzoni, il problema di questo programma sono io e siete voi, eh. Cioè voi che siete i personaggi della capanna, avete capito? Anche sta bambina qui, cioè io sono seguito da 8 miliardi di persone, devo sta a parlare con questa. Se non frega a lei, non frega neanche a me, eh. Che vuol dire? Che non gliene frega che c'è?
1: Non ci sono.
0: Non c'è, così. Quando se la sente?
1: Dipende dalla
0: cosa?
1: Del mio essere.
0: Del suo essere?
1: Serena.
0: Serena, come lei si chiama? Serena.
2: In tutti i sensi.
1: In tutti i sensi,
0: come dice giustamente il babbo.

0: L'erba di chi?
1: La nostra bambina Serena, all'interno della sua capanna internazionale, è in giro in macchina insieme al suo papà. Chissà dove staranno scorrazzando, per questi mondi meravigliosi della capanna. Comunque sì, Serena, bambina, non siamo molto interessati alla sua presenza. No, effettivamente. Tutto dipende. Senta, il babbo conosce tutte le canzoni. Che bello, dipende. Va bene.
2: Lui in casa, sì, sì, cosa?
1: Ok, a parole sue, bambina.
2: Perché
1: dai.
2: Dopo 8 sì. giorni precisi di lavoro.
1: Ah, ma mi chiedo scusa, nell'asilo internazionale la fanno già lavorare a 5 anni, mi sembra un po' troppo presto.
2: Ma domani sono in ferie.
1: È già in ferie. Ah, cioè in ferie lei praticamente ha lavorato 8 giorni nel gruppo, no, dell'asilo, della capanna internazionale. Dopo 8 giorni già la mettono in ferie, ma siamo sicuri che non l'hanno licenziata, bambina?

0: nostra bambina Serena è un'impiegata praticamente dell'asilo immaginario della scuola materna della Capanna Internazionale. Ma che discorso! Però dopo 8 giorni l'hanno messa subito in ferie. Secondo me, bambina, cioè, mi faccia parlare con il babbo, perché secondo me l'hanno licenziata, lo sa?
1: Ah, si vede che ha lavorato tanto, insomma, ha 5 anni.
0: Una settimana. Okay. Quindi 8 giorni di lavoro, una settimana di lavoro. Perfetto, esatto. Cioè, una settimana di lavoro, una settimana di ferie. Meraviglioso.
2: Una settimana.
0: Esatto, bello.
3: Bravo troppo.
0: È vero, lavoravo troppo. Sì, è vero, il babbo lo sa.
2: E per questo mi cambia le ferie.
0: Eh beh, sì, poi si lavora tantissimissimo nel gruppo della Capanna Internazionale in questo asilo meraviglioso. A presto, bambina. Torni a trovarci.

0: Marti Santa, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate, LDH7, ragazzi, sono veramente ragazzi fortissimi. Nella capanna internazionale, a parte il fatto un giorno mi spiegherete come fanno i bambini a lavorare all'interno della mensa dell'asilo, visto che loro già frequentano l'asilo, se casomai mi faceste parlare con qualche sindacalista della capanna non sarebbe male, giusto per capire a che livello di esaurimento siamo. A proposito di casini all'interno della capanna internazionale, ci sono dei problemi, cioè perché non si può stare in pace nella capanna, sarebbe troppo bello che tutto filasse liscio, in realtà non è così. L'antidoto giusto per rimanere sempre in attività e soprattutto sempre con lo stress, malumori, incomprensioni, è l'antidoto meraviglioso per la nostra capanna internazionale, una ricetta da ricordare, perché nella capanna si sta in pace, sì, con sta beata cippalippa. Torna nuovamente il discorso dell'Erasmus. In una telefonata di gruppo, il pensatore, dopo una chiacchierata, ha proposto di poter entrare all'interno del gruppo di Lost, ecco, degli spiaggiati, tutti coloro che hanno abbandonato il gruppo della matrona, almeno per 48 ore. Marina ha capito che cosa sta pensando nuovamente il pensatore? Pensa.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, come sta?
1: Io veramente
0: come va?
1: Rimango basita.
0: Perché? Scusi.
1: Sì. I messaggi. Mm.
0: Sì.
1: Di Fabrizio,
0: del nostro pensatore, che cosa pensa lei? Sì, ok,
1: e
0: che
1: anche
0: c'è?
1: Altri, va bene. Però vabbè, mi devo
0: chi se ne frega, concentriamoci sul pensatore, che è quello che ci interessa di più. Ok, quindi che
1: Fabrizio,
0: succede?
1: Ascolta un attimo,
0: ascolta un attimo, è cazzata già lei. Che c'è, Marina?
1: Dice che io uso dei termini impropri, non fissazione.
0: Eh beh, sì, a volte è fissato il pensatore.
1: Ma tu non la chiameresti una cosa su cui tu da mesi, e parlo di mesi, non fai altro che insistere.
0: Ma non è vero che il pensatore non fa altro che insistere. Lui l'ha pensato un paio di mesi fa, poi alla fine la cosa è morta lì, ma poi è tornata nuovamente in scioltezza.

0: secondo me questa estate 2026, nonostante sia caldissima, non fermerà i bollenti spiriti. Cioè io prevedo le prossime settimane, non ci voglio, veramente, non ci voglio credere, prevedo veramente le prossime settimane abbastanza infuocate, perché Marina già la sento bella incazzata con quest'altro che vuole per forza entrare all'interno di sto gruppo dell'host. Secondo me non si mette proprio benissimo durante le prossime settimane. Altre puntate avvincenti, eh? Che volete che non stiamo al telefono a parlare solo di sta rottura di scatole, del pensatore che vuole fare l'Erasmus? Effettivamente comunque Marina c'ha ragione. Era un paio di mesi fa, che si era fissato che doveva entrare. Mamma mia, facciamolo uscire, eh? Esci da questo corpo, dai pensatore. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente. Noi ci sentiamo fino a quest'ora la prossima settimana. Fermi lì perché arrivano i miei colleghi. Alla settimana prossima.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
8: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
8: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Gianni De Gaetano. A Saint-Tropez.
10: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
8: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
11: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
8: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio, decise le semifinali: Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra. Si gioca rispettivamente martedì e mercoledì. Domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania. Ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
12: Sono contento, è sabato, domenica è il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva. E domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bazzecchi, che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola. Gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.